0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini. Spot. Gemini.
1: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni.

Gemini. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.

0: I DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: È il mio turno e allora buon martedì, ben sintonizzati su Radio Gemini dal vostro Stefano Riva. Per la prossima ora ascolteremo, balleremo e canteremo le più belle hit degli anni 80 e 90. Questa è la Dance Machine, il nostro bel viaggetto musicale. Partiamo con la prima sequenza: Blind Date, Your Heart Keeps Burning, poi Byron Stingily, Get Up Everybody e Bolland, Imagination.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Su Radio Gemini c'è la Dance Machine, l'appuntamento musicale di tutti i giorni tra il lunedì e venerdì e tra le 5 e le 6. Secondo blocco per noi con Captain Hollywood, More and More, a seguire Breakfast Club, Never Be the Same e Chase, Stay With Me.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte. Gemini
1: Dance Machine. Ciao a tutti, buon martedì, riprendiamo in mano questa puntata della Dance Machine e procediamo con la buona musica. Ripartiamo con Cameo, World Up, poi Clivilse, Cole e Deeper Love e Chaka Khan, Fate.
2: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo

0: Gemini Dance Machine.
1: Blocco numero 4 per la Dance Machine. Crystal Waters, Gypsy Woman, a seguire Chic, Soup for One, e chiudiamo con Culture Beat, Got to Get It.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il me.

0: Gemini Dance Machine.
1: Arrivati anche all'ultimo blocco per questo martedì insieme con la Gemini Dance Machine. Climby Fisher, Rise to the Occasion, poi Da Blitz, Take My Way e chiudiamo con Cube, Prince of the Moment.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine. Si chiude così questa puntata della Dance Machine. Io vi aspetto domani sempre qui puntuali su Radio Gemini. Ciao.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascolta.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Spot.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma. Gemini.
5: Ami gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
6: Gemini Dance Machine.
5: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it. Gemini.
2: In ritardo, sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
3: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
4: Amore, sei in ritardo!
5: No, sei in punto!
4: Io sì, ma tu no, sei in ritardo!
5: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto!
4: Sei in punto!
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Abby e il check.
1: Sono le 7 e 9 minuti.
2: Spot.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Gemini.

0: Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Breakfast, la tua sveglia in musica.
1: Venerdì, venerdì, dai, che no.

0: arrivata e c'era un rumore pazzesco, sì, il cecco che correva.
1: Che correvo di qua e di là.
0: Cos'è? È partito un allarme.
1: È partito un allarme, è partito tutto e io sono partito di corsa.
0: Io ero giù, ho detto, dove va? Abbiamo risolto, quindi adesso ci sentite, il disco si è scantato, cara Babi, di Casteo. Giro saluti, buongiorno a Sandro, buongiorno anche all'edicola di Melaredo e quindi ad Andrea e tutti gli avventori. E poi abbiamo anche il nostro motivatore che ci dice qualcosa.
2: Buongiorno! Martedì 22 settembre 2026, San Maurizio! E ricordate, una forza che ci porta avanti è che c'è ancora domani! Ciao!
0: Grazie a Mattia!
1: Che forza stamattina!
0: Salutiamo anche Barbara che ci augura un buongiorno!
1: Ciao Babi! E la forza sia con voi, allora, va bene. Bruce Springsteen, partiamo subito alla grande con...

0: cappuccino, brioche e musica. Breakfast, il tuo risveglio musicale. Spot.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
10: Gemini.
11: Radio Gemini.
10: Gemini One, the big one.

0: com'è il tempo?
1: 7:26, bello. Ma adesso con calma sentiamo anche il nostro meteorologo di fiducia. Salutiamo Marco, salutiamo Guido il Triestin che dice buongiorno cari. Eh sì, è arrivata l'amata Bora come avvisato dal nostro Meteo Clari. Buona giornata. Eh sì, ieri lo aveva detto, sì, e sentiamo infatti che cosa ci racconta per oggi.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, questa mattina si può tornare ad indossare le prime felpe o giacche perché le temperature sono scese sotto i 13-14 gradi. Aria da nord-est è giunta nella notte a ripulire quindi i cieli delle nostre zone, quindi si preannuncia una giornata di sole ma con temperature contenute, infatti le massime non andranno oltre i 22-23 gradi. Clima gradevole per tutto il periodo, quindi proseguirà quella settimana. Infatti avevo detto che le piogge sarebbero state alla larga per qualche giorno e così sarà. Soltanto giovedì un aumento della probabilità di qualche nota di instabilità, ma al momento non si registrano preoccupazioni particolari. Quindi ci avviciniamo all'autunno astronomico in media con il periodo, senza eccessi. Buona giornata a tutti amici.
1: È bello sentire in media con i periodi, perché per sì, quanto riguarda agosto, beh, l'abbiamo sentito tutt'altro.
0: Tutt'altro. Va bene. Insomma, va bene.

0: ami che tu ami solo me. È un po' uno sciolilingua questo, devo dire.
1: Non è facile.
0: Non è facile,
1: soprattutto
0: no.
1: Alle 7:40 del mattino.
0: E soprattutto con il fatto che abbiamo la macchinetta del caffè che non funziona. La macchinetta

0: della concessionaria, cari amici che ci state ascoltando della concessionaria, avete anche il ginseng, sì. Cioè, noi verremo anche giù un attimo.
1: Guarda, io adesso vado. Prima però un messaggio vocale.
0: Dai, sentiamo.
2: Buongiorno Radio Gemini. Oggi vi mando il mio saluto brevettato, maestra Renata. Un grosso e forte saluto abbraccio.
0: Wow.
2: Quello che do ai miei bambini prima di farli entrare in aula tutti i giorni. Che poi io sono anche morbida, per cui li abbraccio proprio bene.
1: Anche il Jack è morbido.
0: Morbidissimo. Cara maestra, avete la macchina del caffè a scuola?
1: Sì, ma mi sa che è un po' scomoda la
0: per
1: maestra.
0: Per i professori, sì. Nella sala riunioni professori, vuoi che...
1: Sì, ma maestre... ci sono anche le macchinette.
0: Hai capito.
1: Cioè, io ho dei ricordi.
0: Ma anch'io ho dei ricordi. Quindi in questo momento vorrei che so entrare in una scuola e approfittare appunto della macchinetta del caffè.
1: Io no, evito, perché poi magari mi dicono: ma non è che hai dei crediti in stand-by? Non stessa mai, guarda.
0: A me prendono mai. Per il vicepreside, secondo me. Mi scusi, vicepreside, vado subito in classe. Muoviti. Gabriel su Gemini, questo è Dreams.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buongiorno, buon martedì mattina, bentrovati. Code per incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia per il traffico tipico, rallentamenti tra la tangenziale di Mestre e la A13 verso Milano e code sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Milano nel tratto compreso tra rotatoria milanese e Venezia. Per lavori notturni dalle 21 di questa sera 22 settembre alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro-Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre-Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare anche

0: Mamma mia, tanta roba.
1: Sono le 8 e 4 minuti, buon martedì 22 settembre dalla Fabi da Check. Siamo andati dai vicini.
0: Sì. E la Fabi cosa ha preso?
1: Ha un buon ginseng.
0: Ah, è da tanto che lo aspettavi un ginseng, visto la nostra cara macchinetta è defunta e che comunque non avrebbe buttato fuori il ginseng perché non ce l'ha.
1: Non c'è. Allora, piano piano, passo passo, siamo andati e così, vi ringraziamo.
0: Cari geminiani, vi dico una cosa. Non ve la dico perché mi ha fatto il gestaccio.
1: Sì, se non vuoi andare fuori a pedate, sul di dietro, cose
0: lo sapevo,
1: poi vedi tu.
0: Lo sapevo. Donna

0: Italia, Marcella Bella. Oggi non lo so, forse respireremo lo smog cittadino, perché a volte, almeno per il sottoscritto, il cervello va in pappa e i computer vanno
1: così per la loro strada, loro. Anche loro, perché anche devono loro seguire noi, scusa.
0: Sì, e di conseguenza abbiamo scoperto, soprattutto grazie
1: a Lorella,
0: grazie, il rincoglionimento questa mattina per quanto mi riguarda è ai livelli massimi, e che abbiamo anche detto l'orario sbagliato.
1: Ma a me era venuto il dubbio, perché ho detto, ma è impossibile che alle 8 e 4 minuti siamo in diretta, perché di solito tra l'informazione e flashback passa del tempo. No? Di solito sono le 8 e 14, giù di lì. E quando abbiamo visto il messaggio di Lorella, abbiamo guardato l'orologio del computer, il nostro.
0: Sì, e abbiamo detto, ma che figura.
1: Okay. Va benissimo, è solo così. Martedì.
0: Appunto, è solo martedì, penso un po' a arrivare a fine settimana.
1: Però è vero anche che abbiamo bevuto il caffè pochi minuti fa.
0: È vero anche questo, io che poi sono un diesel, che se non ne prendo due o tre la mattina non riesco a carburare, e prenderne solo uno, sono ancora praticamente con...
1: Poi che scendo?
0: Ah, perché ne vuoi un altro?
1: Non prendo per te volentieri, guarda. Se vuoi mi sacrifico.
0: Immagino. Arriva Mandy adesso con una cover, questa è Don't You Worry Me Baby.

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Gemini.

0: Adesso sì, le 8.37.
1: Sì, sì, siamo giusti.
0: E possiamo ricordare, siamo visto giusti, che arrivano già le prime richieste.
1: Allora, dalle 9 alle 10, Gemini Box. Potete richiedere la vostra canzone preferita semplicemente mandando un WhatsApp al 351-678-6611.
0: Utilizzate questo numero per prenotare la vostra canzone preferita. Se avete voglia di ascoltare un brano, magari anche di fare una bella dedica, perché no? Mandate un messaggio WhatsApp di testo oppure una nota vocale, che ci fa sempre molto piacere, e firmate il vostro messaggino.
1: Quindi veloci veloci, i primi saranno accontentati per primi, va bene? Arrivano gli ha ha, questo è The Living Daylight.

0: Salutiamo anche Albi, buongiorno. E andiamo ancora a ricordare il numero perché ormai ci si avvicina a Gemini Box. Sì.
1: 351 678 6611.
0: Questo numero vi serve per inviare i vostri messaggi WhatsApp, mi raccomando, per richiedere una canzone. Se avete voglia di ascoltare un brano, il Gemini Box è l'appuntamento che fa per voi da lunedì al venerdì dalle 9 alle 10. Soddisfiamo quella vostra voglia di musica.
1: Sì.
0: Messaggino di testo, nota vocale, ma firmatevi, mi raccomando.
1: Eh sì. Billy Ocean, intanto ci ascoltiamo questa sua Are You Ready?

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 9:01.
0: Spot.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno, buon martedì 22 settembre, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Nella stessa direzione inoltre si viaggia in coda per un mezzo pesante in avaria tra l'innesto con la A28 e San Donà di Piave. Sul passante di Mestre code per veicolo in panne in direzione Milano tra Spinea e l'innesto con la A13. Per traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda tra Venezia e Castellana verso Trieste tra rotatoria milanese e Venezia, in carreggiata in direzione Milano. Sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. E nella stessa direzione, rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Campagna e Verona Sud. Per lavori notturni, dalle 21 di questa sera, 22 settembre, alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campagna, in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano, e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro-Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre-Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback.
1: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

0: apre ufficialmente il Gemini Box di oggi.
1: Allora, siamo pronti per salutare Amelio, che ha richiesto questa canzone che voleva dedicare in modo particolare a Caio, a Giordano e a Rabella e a tutti i geminiani. C'è ancora posto, quindi
0: sì,
1: se volete
0: affrettatevi. Allora, 351 678 6611, questo è il numero di WhatsApp di Radio Gemini dove potete mandare la vostra richiesta.
1: Approfittatene se avete voglia di ascoltare un brano, un messaggio vocale, una nota quindi vocale che a noi piace sempre molto, firmatevi oppure un messaggino di testo, come ha fatto anche Alberta e come ha fatto anche Igor, che stiamo per accontentare.
0: In sequenza Sign System con Stay With Me e poi la Band of Jocks, la versione italiana di Let's All Dance.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Radio Gemini, per piacere. È solo martedì, quindi serve energia. Per piacere, mi puoi far ascoltare Enter Sandman dei Metallica? Grazie mille. Ciao a tutti.

0: Oui, c'est moi. Allô, allô. Allô Fabi, allô, allô, dai, style con telefono.
1: Ringraziamo Alberto di Treviso che ha richiesto questa canzone. Stiamo per accontentare Check, anche Marco da Mareno di Piave. A seguire ci sarà anche la richiesta di Cristiano.
0: E allora Parahai con Animal Action e poi Tina Turner con We Don't Need Another Hero.
1: E salutiamo anche Alex e Guinness.
0: Rila, ciao.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Gemini.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

0: secondo me.
1: Che sono lì che dicono, ma secondo me il checker non ce la fa, e invece...
0: E invece Nicky Maltese, c'è stato un periodo che c'era un ascoltatore che ci ha richiesto la discografia, sì, quasi, sì. E quindi ne abbiamo approfittato e questa, caro Michele di Adria, era già inserita nel nostro super computerone. Ringraziamo Cristiano che è passato.
1: Sì, grazie, grazie Chris.
0: Anche
1: grazie
0: per la comprensione e grazie ancora.
1: E grazie per le pizzette e per le brioche.
0: Sì, che comunque ci danno un po' di carica stamattina. Salutiamo anche un nostro ascoltatore che al 351-678-6611 ha richiesto questa canzone, si chiama Emanuele e lo accontentiamo.
1: McFadden and Whitehead, questa è Hey No Stopping Us Now qui su Gemini.

0: Mini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno a tutti, vorrei ascoltare Colpa d'Alfredo di Vasco Rossi. Grazie mille, ciao ciao Manila da Mezzano, ciao ciao a tutti.

0: Promises.
1: E con questa canzone salutiamo anche Katia che l'ha richiesta e siamo arrivati anche ai saluti.
0: Sì ragazzi, il breakfast termina qui, ma tra poco senti qua come fa il nostro DJ Sansone a tenervi compagnia.
1: E poi tanti altri appuntamenti e tanta musica che potete sempre ascoltare. Noi torniamo domani, come sempre, a partire dalle 7, dalla Fabi.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one. Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Nella stessa direzione, rallentamenti per traffico sostenuto tra Brescia Centro e Desenzano, tra Somma Campania e Verona Sud, e in direzione Milano si viaggia lentamente, sempre per traffico intenso, tra Soave e Somma Campania. Sul passante di Mestre, rallentamenti per un mezzo in avaria tra Spinea e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per incidente tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia, con chiusura della corsia di marcia tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza nella stessa direzione. Per lavori notturni, dalle 21 di questa sera 22 settembre alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campania in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano, e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano, e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Stai ascoltando Trentennio Iocero.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 11 e 2 minuti.
0: Spot.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon martedì mattina. A causa del traffico sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Sulla A4 Brescia-Padova, per lo stesso motivo, si viaggia lentamente tra Brescia Centro e Sirmione, tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia e tra Soave e Somma Campagna in carreggiata in direzione Milano. Per lavori notturni dalle 21 di questa sera 22 settembre alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano. E sulla 31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

di Radio Gemini. Ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Gemini.

0: 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979, Chicago, Street Player.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
2: È mezzogiorno e due minuti.
0: Spot.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra la Tisana e San Donà di Piave in direzione Venezia, e presente anche un veicolo in panne nella stessa tratta. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti sempre per gli intensi spostamenti tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 22 settembre, alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campania in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano, e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano, e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Spot.
9: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
0: Radio Gemini. Gemini One, the big one.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini,
1: The Dance Station, all over the world.
2: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One. Siamo tornati.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Ma settembre sta finendo.
4: Allora direi buona la prima, posso andare?
5: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code a causa del traffico intenso tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Non sono segnalati al momento altri disagi lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina rimarranno chiuse per lavori l'uscita e l'entrata di Somma Campagna per chi proviene da Venezia e per chi deve immettersi in direzione Milano. Sempre stasera sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21.30 alle ore 5.30 di domani mattina mercoledì 23 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago per chi proviene da Padova per attività di manutenzione, con traffico deviato verso Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia.

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori.

0: Hot.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Discussioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

gustoso. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo. Gemini.

noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano ancora delle code a causa del traffico intenso tra Latisane e San Donà di Piave in direzione Venezia. Non sono segnalati altri disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Sulla 13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, il traffico procede a rilento per un veicolo in avaria tra Villa Marzana e Rovigo in direzione Padova. Vi ricordiamo che dalle ore 22 di questa sera alle ore 6 di domani mattina verranno chiuse per lavori le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 Porto Gruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti che provengono dalla A28 e sono diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
3: Qui io sono, potete ripetere.
2: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
4: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
5: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

0: Oh yeah.
1: 90 all'ora. 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Of the Congo, deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come.
1: I grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma. Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Gemini. Le più cantate, le più ballate,
1: le più ascoltate, le più veloci.
0: Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
2: I believe it.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. A 90 all'ora. A 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Code per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza. Parliamo della A4 Brescia-Padova. Questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. A31 della Val d'Astico nelle notti di oggi, martedì 22, domani, mercoledì 23 e dopodomani, giovedì 24 settembre, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A31 A4 per chi proviene da Piovene e si deve immettere in A4 in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.
2: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti?
6: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
0: Spot. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Code per traffico anche in direzione Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova di competenza di Autostrade per l'Italia. Qui si verificano code per incidente tra il bivio per Padova Sud e quello per la A4 in direzione Padova. Torniamo sulle autostrade di nostra competenza. Autostrade Alto Adriatico informa che questa notte, dalle 22 fino alle 6 di domani mattina, verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 e le due direttrici Belluno e Venezia della A27. Chi proviene dalla A28 ed è diretto sulla A27 dovrà uscire alla stazione di Conegliano. A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV. Questa notte, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina, mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big

0: Double.
1: Double. Double.
0: Due dischi uno dietro l'altro.
1: Dietro l'altro.
0: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One, this is the big one. Gemini Revolution. Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
5: Gemini. Gemini One, the big one.

questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix. Gemini Mix. Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: I DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini, Dance Machine. È il mio turno. E allora, buon martedì, ben sintonizzati su Radio Gemini dal vostro Stefano Riva. Per la prossima ora ascolteremo, balleremo e canteremo le più belle hit degli anni 80 e 90. Questa è la Dance Machine, il nostro bel viaggetto musicale. Partiamo con la prima sequenza: Blind Date, Your Heart Keeps Burning, poi Byron Stingily, Get Up Everybody e Bolland, Imagination.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Su Radio Gemini c'è la Dance Machine, l'appuntamento musicale di tutti i giorni tra il lunedì e venerdì e tra le 5 e le 6. Secondo blocco per noi con Captain Hollywood, More and More, a seguire Breakfast Club, Never Be the Same e Chase, Stay With Me.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare. Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Gemini.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ciao a tutti, buon martedì, riprendiamo in mano questa puntata della Dance Machine e procediamo con la buona musica. Ripartiamo con Cameo, World Up, poi Clivilse, Cole e Deeper Love e Chaka Khan, Fate.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Blocco numero 4 per la Dance Machine. Crystal Waters, Gypsy Woman, a seguire Chic, Soup for One, e chiudiamo con Culture Beat, Got to Get It.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Arrivati anche all'ultimo blocco per questo martedì insieme con la Gemini Dance Machine. Climby Fisher, Rise to the Occasion, poi Da Blitz, Take My Way e chiudiamo con Cube, Prince of the Moment.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Si chiude così questa puntata della Dance Machine. Io vi aspetto domani sempre qui puntuali su Radio Gemini. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buonasera, si intensifica il traffico sulle autostrade di nostra competenza, per questo motivo segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Soave, San Bonifacio e il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta in direzione Venezia, ancora A4 in direzione Trieste si rallenta tra Padova Est e Arino, code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera, in direzione Trieste tra la rotatoria Miranese e Castellano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Benvenuti nel nostro Hit Parade Stories, l'appuntamento che a me piace tantissimo.

0: musica, la selezione scelta dal buon Riccardo di tutte le hit. E quindi eccoci qua, anche in questa serata, pronti a raccontarvi le curiosità dell'estate 2026 con tanti record. Dal tuffo altissimo con la pancia, aia che male, al raduno di bikini e a molte altre notizie. A fra poco!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: bella musica di sottofondo. E io vi invito ad essere anche social, andando nella pagina Facebook della radio, mettendo lì i vostri like, i vostri commenti, anche nella mia Valentina La Rocca. Fatelo, mi raccomando, che oggi si sta parlando di record. Volete sapere il più grande raduno di persone in bikini? Beh, complimenti a chi ha organizzato questo Guinness World Record, perché erano ben 1010 donne che si sono messe in posa su una spiaggia in Australia per fare una foto di gruppo da Guinness dei primati.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. Gemini.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini One, the big one.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, this is The Big One.
1: Hit Parade Stories.

0: Visto che la notizia ve l'avevo anche anticipata, sono arrivati i vostri messaggi. No, assolutamente il tuffo de pancia non si fa perché fa male. In questo caso credo che, insomma, si debba avere una pancia bella grossa per attutire il colpo. Il tuffo a pancia colossale, ovvero il record per lo splash più grande. Esiste davvero questo campionato mondiale in Norvegia. L'obiettivo è quello di buttarsi da 10 metri d'altezza di pancia e raggomitolarsi solo un millesimo di secondo prima di toccare l'acqua. Doloroso sicuramente, ma spettacolare.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

La sfilata di occhiali da sole. Ah, io sono una patita degli occhiali da sole. Credo di averne una decina di modelli diversi, con lenti colorate diverse, brillantinati, solo di osso, particolari. Sì, mi piace tantissimo andare in giro con gli occhiali da sole. Ricordo che lo facevo anche in discoteca quando ero un po' più giovane. Ma lì è una

0: accaduto nelle Filippine, dove 1151 persone si sono radunate nello stesso momento indossando occhiali da sole. La particolarità è che era notte. Comunque sia, ci sono riusciti e hanno battuto il record precedente.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Senti che successi, senti che sound, ragazzi. Mamma mia, quante belle canzoni anche oggi abbiamo ascoltato insieme. Un sacco. E se pensiamo all'estate, sicuramente pensiamo al cocomero. Ovviamente abbiniamo questo frutto alla stagione estiva che tanto ci disseta. Devo dire che spesso mi capita, quando riprendo quelli belli grandi che hanno la buccia abbastanza dura e quindi faccio un po' fatica con il coltello, immaginate quando questi si devono aprire con la testa, son pazzi. Eh sì, c'è anche in questo caso un record: l'anguria spaccata a testate. Il record appartiene ad un uomo tedesco che è riuscito a spaccare ben 43 angurie intere usando solo la testa, e il tutto fatto in un minuto preciso. Accipicchia che Guinness, che mal di testa da Guinness secondo me. Abbiamo finito, me ne devo andare. Vabbè dai, ritorneremo su questo argomento come promesso, perché di record ce ne sono in abbondanza. Ci si sente domani, vi aspetto, ciao dalla Vale.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
0: Gemini. Spot.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buonasera, bentrovati all'ascolto. Segnalo per il traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e il bivio per la A27. Ancora code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, tra Marghera e Castellana, in direzione Milano, tra la rotatoria milanese e Marghera. Parliamo sempre della A57 tangenziale di Mestre, ma di lavori notturni dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazioni verso lo svincolo di Marghera. A4 Brescia-Padova, questa notte, tra le 21 e le 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. A31 della Val d'Astico, per tre notti, da questa notte fino alla notte di giovedì 24 settembre, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo verrà chiuso il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene e si deve immettere in A4 in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Spot.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati all'ascolto. Segnalo per il traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e il bivio per la A27. Ancora code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, tra Marghera e Castellana, in direzione Milano, tra la rotatoria Miranese e Marghera. Parliamo sempre della A57 tangenziale di Mestre, ma di lavori notturni dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazioni verso lo svincolo di Marghera. A4 Brescia-Padova, questa notte, tra le 21 e le 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. A31 della Val d'Astico, per 3 notti, da questa notte fino alla notte di giovedì 24 settembre, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo verrà chiuso il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene e si deve immettere in A4 in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Gemini.
0: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Gemini.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
1: Gemini One, the big one.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini.
1: Power Beat. Power Beat. Solo su Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 21 e 2 minuti. Spot.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buonasera, traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Autostrade Alto Adriatico informa che dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27. Gli utenti provenienti dalla A28 e diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Parliamo anche della tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio.

0: Double, double. Due dischi uno dietro l'altro. Dietro l'altro. Su Gemini One, the big one. Spot.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Gemini. Spot. Gemini. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
4: Gemini Mix.
3: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

you, girl.

0: Le promo di Skoda.
1: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese.
2: La notte dei ricordi, non stop.
1: Tag 105, 36, Radio Gemini, 30.000 km, 15.775 euro. Importo totale 12.000.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse.
1: Radio Gemini One, this is the big one.

0: Germany. Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix.

0: Germany.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: You are listening to Radio Gemini.